0: piacere e la vita, cosa mi piace di più?
1: La Nueva Amor 103.1. Solo música romántica. Un cigarro.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La nueva amor 103.1. Solo música romántica.